Yeah, Malik Amok. Yeah, Jul Jalali wa Ayakuram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Wani. Yeah, Mugni. Yeah, Mani. Yeah, Wani.